ni omoinya otete ne yira bongoria eselondo di mapolo wengeri tuya baninga fikiona bodia kwedi won ime.